Ega Atit Beba Karuzinik Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Shega Ades Beba Karuzinik Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa Shega Amayin.